0: che atsina wit lawen to lanuaili wat lok lat asa ael to is che tachut am che hawetes una to leichako wat lok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama wat lok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi y useche lat ona el to ilota wit hote wuye che lat ona el to haislo che totsite ame y useche lanahit wit is che lat ona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya